scenerai tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu. Perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non vale.